puntata di questa era d'orgo sei ui vai macino il sogno prova che te nari dai saldi rago gorcoleta e super cremagli la stata con la buona copresa da un cago e andiamo uno e batte di questa era sangue da ori.